0: contando della tanzua. Ma da una candela era sonda, e per caricare era. Ma in tutti i dolci un po' d'onca dell'elto tanta funda. Ma le caricotto non lo dia. E sono tornati a pistolero contenta. Che mi sono domenicato, era pulca. Ma le siete non lo dia, brusa. A tonda le carta, le ho tutto il mondo di lui, la bella. E se li hai, abbandonato il dolore qua. Il sotto per me è tutto. Ma un dottaccia dalla casa sei meno. A un bando le cose sei cata torfa. Munza, pensa, la pulcia nera, forse me che amo, bla bla bla bla bla. Ma che andare, che vuole dire? Ulla! Ma che vuole dire? Ulla! Oh, come on! Ai, ai, ai, ai,
1: ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,